0: ella, anche sa piena d'ombre e divisioni.
1: Mio figlio,
0: quando il carceriere

ma vaneggio. Questa debolezza estrema mi causò tant'altre volte visioni allucinanti. Quel riflesso

sulle mie mani passa un soffio d'aria, una fredda carezza. Donde viene? La porta non deve essere lontana.

stelle, il cielo, questa è la salvezza. Fuggir per la campagna, con le prime luci dell'alba, salvo sui monti. Il profumo dei cedri, libertà.